0: Lei non parla italiano? Ah, siamo a cavallo. Io non spiego l'inglese, io italiano e milanese e basta.
1: Only English.
0: Sto parlando. Un attimo, lei non spiega in italiano. Sto causa, sii gentile. Rendimi il dotto, cosa è successo qua?
2: Ma senti, ti...
0: Il Mickey Gang lì perché non suona?
2: No,
0: Mickey Gang, minga, ora adesso Mickey, lo dicano allora. Cosa è successo? Stiano calmi.
2: Mi sento un momento.
0: Prima le donne e i bambini, stare calmi, non succede niente.
2: Mi sento un momento.
0: Dimmi, caro.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Allora, sovrintendente Badonis.
0: Badoni.
2: Sì, Mazzatri. Mi scusa.
0: Non
2: allora, l'orchestra non vuole suonare più.
0: No, fin qua già arrivo anch'io, ma perché?
2: Vogliono essere pagato un'ora in più, è straordinario, perché hanno cominciato lei tardi e ora siamo già...
0: No, non c'è problema. Se c'è da pagare, Milano è abituata a pagare, noi... Abbiamo il crampo dei pagatori, se per quello.
2: Posso dire questo?
0: Sì, ma prima finito lo spettacolo, sì.
2: Un momento.
0: Roboni, gli diamo anche il panettone, ma state bravi, diglielo.
3: The director says you should continue and then he's going to pay.
0: Sì, anche il cotechino diamo, quello. Sì. No. Ma perché non voglio lavorare più?
2: No, vogliono fare sciopero.
0: Sciopero?
2: Sì.
0: Non pronunciate questa parola qua dentro!
2: Vogliono fare sciopero!
0: Sodoma e Gomorra!
2: Gli americani anche! Non solamente gli italiani, anche gli americani!
0: Non è colpa mia se sono americani!
2: Andiamo!
0: Non si può avere tutto dalla
2: mio
0: vita!
2: Pezzo.
0: È il nostro pezzo questo!
2: Ehi!
0: Dai, dai.

mi sono perso un film. Perché nel cinema tre file avanti, sì, eri tu.

passasse il sole lontanamente da qui, sopra le nebbie dell'arte, io qui come un fakir mi stiro di giro.

verso un film. Proprio in un cinema. Andato un altro film per me.

überzogen Film. Proprio in un cinema. Andato un altro film per me.

Date tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va.

solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro.

vengo da te, ma il treno dei desideri dei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleato.

acque rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno